Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: italiane.
1: Emozioni italiane.
0: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
1: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio. Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Italiane.
1: Emozioni italiane.
0: Grandi interpreti.
2: Grandi interpreti.
3: Tutte le emozioni della musica d'autore.
4: Emozioni italiane.

di campi poi io non ne ho visti mai, soldati sì, battaglie quante vuoi.

Tradizioni Italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni Italiane, l'italiana d'autore.

ancora forte, potrei fare il giardiniere. Mentre tu mi stai guardando c'è una lacrima che scende e fa rumore. Ed io non so che cosa fare, ma mi devo reinventare. L'ho già fatto un tempo e posso farlo ancora. Lavorare all'aria aperta mi rincuora. Farò in modo che i colori e quel profumo siano la mia vita nuova. Ma tu non dici una parola. Hai capito, no, mi hanno mandato a casa senza dirmi una parola né un'altra.

Le parole sono inutili. Quello che conta è la musica. Emozioni italiane. Parola alla musica.

emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

Non ha senso incolpare qualcuno, calcare la mano su questo o quel difetto o su altre cose che non contano affatto. Amore, non ti prendo sul serio.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

senza inizio e senza fine, come il sole a mezzogiorno quando incendia le colline. Costruisco questa casa sul confine.

0: prima radio, dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
1: Torno a casa troppo stanco.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

giunta la sera non vuole dormire perché non sa che il suo destino è riaprire i suoi occhi al mattino. È un po' come la bella cameriera, aspetta che arrivi la sera per contare i due soldi di mancia, poi pensa ai clienti che hanno

La vita è più di qualche istante. Prendine alcuni e pensa a stare bene. Salta sulla carrozza del treno tuo e ripensa all'idea di un altro Dio. Non esiste il tempo per il quanto. Forse c'è un modo per stabilire come. Se aspetti a lungo

0: Passioni Italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni Italiane. Questa è la radio che sta a

0: le grandi emozioni d'autore.
1: Darti la vita in cambio sarebbe troppo facile. Tanto la vita è tua e quando ti gira la puoi riprendere. Io posso darti chi sono, sono stato, che sarò, per quello che tu sai e quello che io so.

Vedrò tutto quello che ho sognato, tutto quello che ho cantato, tutto quello che ho perduto, tutto quello che ho vissuto, tutto quello che vivrò. E ti darò ogni alba, ogni tramonto, il suo viso in quel momento, il silenzio della sera e mio padre che tornava.

0: a far ridere e piangere una parola. Vedi,
1: darti solo la vita sarebbe troppo facile, perché la vita è niente senza quello che hai da vivere. E allora fa che non l'abbia vissuta neanche un po', per quello che tu sai e quello che io so. Fa che io sia un vigliacco e un assassino, un anonimo cretino, una pianta, un verme, un fiato dentro un flauto che è sfiatato, e così sarò.

0: della poesia, perché questa vita adesso, quella vita, non è più la mia. Ma tu dammi in cambio le sue rose blu, fagliele rifiorire, le sue rose blu. Tu ridargli
1: emozioni italiane.
2: Tutte le emozioni della musica d'autore da
1: Viva la Radio, il grande network italiano.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: c'è amore.
1: Viva la radio. Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

0: Emozioni italiane. Emozioni italiane. Grandi interpreti. Grandi interpreti.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

ogni tanto ti fai sentire, dici che mi vuoi vedere, in fondo sai di poter contare, sono imbecille che ti sta ad ascoltare, ma poi mi gonfi veramente, se di suicidi ti metti a parlare.

facevi sentire neanche vedere, decisi io di venirti a trovare, ero un po' in pensiero, il cuore batteva come un tamburo, porcaccio giù.

Canzoni Italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni Italiane. L'italiana d'autore.

0: emozioni italiane.
1: Da Viva la Radio, il grande network italiano.
2: La stessa aria d'un secondino non mi va.

cosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile. Voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile. Voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita.

strada da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali.

fame, di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli

0: Emozioni italiane. Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
2: Te ne ho trovata una che non andava e l'ho nascosta, così che nessuno abbia mai niente, niente da ridire su di noi. Quante vite hai da regalarti così al primo che è venuto, all'ultimo arrivato, a questo sogno stonato che ti ha portata via. Quante vite hai e tanto tempo che ti aspetto. Non arrivavi mai e non ricordo più se sei tu che sei venuta o sono io. Valigia vuota e troppe cose da vedere, le braccia aperte e gli occhi no, e gli occhi no. Quante vite hai, quanta strada fatta di notte senza lampioni, rotoloni

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni Italiane.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo. Per il mio gusto. Per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui,

Long fosse una canzone, bene io. Io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Molto, molto più di quanto apparisse.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: raffreddi, lasciati sui tavoli e mangiati con scarso appetito, serviti con noia, un oltraggio per quella tovaglia.
1: Emozioni italiane.
2: Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
2: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: Sono le 7:30. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Chi ha maggior rischio di infarto presenta un marchio specifico nel sangue. A individuare un nuovo e importante marcatore genetico, uno studio italiano pubblicato sulla rivista PLOS ONE. Lo studio pilota permette di individuare precocemente le persone ad alto rischio. Non è il primo biomarcatore dell'infarto finora identificato, spiegano i ricercatori, ma di sicuro è il più importante. Consente infatti di individuare in un gruppo di soggetti quelli a rischio più elevato e che necessitano di interventi terapeutici e preventivi immediati, pertanto apre le porte alla medicina personalizzata o di precisione. Dopo i pannelli solari, le auto elettriche e i razzi spaziali, il miliardario Elon Musk lancia la sua nuova sfida e annuncia che Neuralink è pronta a iniziare le attese operazioni al cervello, nel quale saranno impiantati piccoli elettrodi che potrebbero un giorno caricare e scaricare pensieri. L'obiettivo è quello di sviluppare computer per il cervello per curare malattie e poi per evitare che l'umanità sia messa in difficoltà dalle macchine intelligenti. Il dispositivo microscopico al quale la sua società lavora dal 2017 per ora è stato sperimentato solo su cavie da laboratorio. Il sogno di Musk è quello di avviare i test sugli esseri umani entro la fine del prossimo anno.
2: Minuscoli fiocchi realizzati con il materiale delle meraviglie, il grafene, possono controllare l'attività del cervello interferendo con la trasmissione del segnale dei neuroni eccitatori che attivano altri neuroni. Questi nanomateriali sicuri e dall'effetto reversibile potranno aprire nuovi scenari nella ricerca di terapie contro malattie neurologiche come l'epilessia. Ad indicarlo, uno studio condotto a Trieste in collaborazione con le università di Manchester e Strasburgo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Anche ieri sera papà ha preso a schiaffi la mamma e le ha detto che deve vergognarsi perché non sa fare niente.
4: La violenza a cui assistiamo lascia lividi addosso anche a noi. Sempre e per sempre. Non siamo invisibili. Mai più invisibili.
5: Emozioni italiane, dove la musica suona come la vita.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: yeah, Italia!
1: Emozioni italiane.
2: Tutte le emozioni della musica d'autore da
1: Viva la Radio, il grande network italiano.

0: sono le 8.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Caro Energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili, in allarme i consumatori. Il servizio di Alessio Galea.
3: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitude, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che ha subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
2: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la Capogruppo Dem alla Camera, Braga.
4: In questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
5: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto.
2: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad cresce fortemente.

0: ignoti. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Buongiorno, tregua umanitaria.
2: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Solo 5
2: con
1: ore
2: noi, resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
1: E per ora è tutto, più tardi.
2: Con noi resti sempre informato in tempo reale.
3: Senza parole, emozioni italiane, con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane, questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: trasmissione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est e traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio. È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 8 e 31 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. I funghi potrebbero essere un ottimo alleato a tavola per mantenere giovane il cervello. Infatti uno studio svolto a Singapore ha svelato che mangiarne 300 grammi o più a settimana potrebbe addirittura dimezzare il rischio di declino cognitivo. In corso una sperimentazione clinica con una sostanza estratta proprio dai funghi e già sotto i riflettori, perché precedenti studi ne hanno suggerito le potenziali proprietà anti-invecchiamento e antidemenza. Si tratta dell'ergotioneina, un aminoacido con funzioni antiossidanti e antinfiammatorie. Distrutte le placche responsabili dell'Alzheimer con l'aiuto di luce e suoni. Il risultato ottenuto nei topi all'Università del Massachusetts è importante perché nel cervello degli animali sono state nuovamente osservate le funzioni cognitive in precedenza perdute. I topi erano stati stimolati con luce e suoni e dopo il trattamento avevano affrontato meglio il percorso di un labirinto che richiedeva di ricordare alcuni punti chiave. Ora i ricercatori stanno preparando i test sull'uomo. Un computer quantistico ha permesso il primo viaggio indietro nel tempo, tornando nel passato per una frazione di secondo. È stata violata così una delle leggi della fisica che rappresenta il tempo come una freccia che può andare solo dal passato al futuro e mai viceversa. La ricerca, guidata dall'Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca, ha dimostrato che in computer quantistici estremamente semplici il fenomeno può avvenire nell'85% dei casi. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratori di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ogni giorno decine di pubbliche amministrazioni subiscono attacchi informatici. Nel 50% dei casi sono dovuti a errori umani. L'utente è il punto più debole del sistema informatico, ma per questo è anche il più importante punto di difesa. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha predisposto 12 buone pratiche per lavorare in sicurezza, come aggiornare sempre il sistema senza rimandare. La sicurezza informatica passa da te. Scopri di più su acn.gov.it e funzionepubblica.gov.it. Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Tanto oggi non piove. Famoso come le ultime parole famose. Sono Paolo Corazzone, il meteo non è un'ipotesi, è un'organizzazione. Per questo c'è Trevi Meteo, previsioni puntuali, senza giri di parole, affidabili al 100%. Ogni giorno sulle emittenti in AM della syndication OM italiane.
4: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio.
5: Viva la radio. Emozioni italiane.
6: Meteo. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di mercoledì e con temperature massime praticamente estive, picchi anche di 27-28 gradi, in particolar modo sulla pianura padana e sul versante tirrenico. Da segnalare solo delle nubi nella seconda parte del giorno, specie sui rilievi di nord-ovest. I venti inoltre saranno in attenuazione con mari poco mossi. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.
5: Viva la radio. Emozioni italiane.
6: Meteo.

0: le 9.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Caro energia, dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative degli operatori del mercato per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitud annuncia sconti sulle bollette di luce e gas con un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%. Contestualmente altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte già in campo da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto Arera ha annunciato un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili rispetto al trimestre precedente. Così le famiglie rischiano un caporetto, l'allarme dei consumatori. Dal pomeriggio alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. Si tratta di una terza lettura dopo l'ok con modifiche del Senato. Affari puntati su Montecitorio, dove in estate la maggioranza con voto segreto venne battuta sulle preferenze. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto. La votazione finale dovrebbe esserci il prossimo 8 ottobre. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad cresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativo dei paesi NATO di isolare la regione di Kaliningrad. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto nella notte la capitale ucraina Kiev è stata nuovamente bombardata. Un bambino è morto per il crollo della sua casa colpita dai droni russi. Le forze di difesa aerea ucraine, fa sapere Kiev, hanno neutralizzato nella notte 5 missili balistici e 155 droni. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
3: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Viva la radio!
1: Viva la radio! Viva la radio!
0: Tutte le emozioni della musica d'autore.
1: Più l'ascolti e più la senti.
0: Emozioni italiane.

caffè, mangi roast beef, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

Avevo voglia di sentirti, ma come va? Avevo voglia di chiamarti, ma come stai? Dimmelo se ti disturbo, non vorrei mai

Effetti anti-aging. Lo studio è stato condotto al Politecnico di Losanna e mostra che l'urolitina, presente anche in altra frutta, potrebbe rallentare l'invecchiamento muscolare e la perdita di forza e massa tipica della terza età. L'effetto prodotto dalla molecola dei milograni è compatibile con quello normalmente indotto da una regolare attività fisica che spesso l'anziano ha difficoltà a svolgere. Gli esperti sperano di portare presto l'urolitina sul mercato e di rivelare altri vantaggi per la salute umana nascosti in questa molecola. Risolve alla velocità della luce problemi complessi come quelli legati dall'intelligenza artificiale o ai cambiamenti climatici, facendo viaggiare le informazioni su un laser. È la più grande macchina di calcolo mai realizzata, nata in Italia presso il Dipartimento di Fisica dell'Università Sapienza di Roma. Il dispositivo si chiama macchina di Ising, dal nome di un particolare tipo di processore ottico, e permette di risolvere problemi e calcoli intrattabili per i computer moderni. Lo sport aiuta davvero a vivere più a lungo. Nella prova Julia Harrigan Hawkins, una donna di 103 anni che ha stabilito un nuovo record nella corsa dei 50 metri. Infatti ai National Senior Games in New Mexico la sportiva ha gareggiato nella categoria donne oltre i 100 anni, tagliando il traguardo con un tempo di 21:06. Con la sua voglia di mettersi in gioco e competere è diventata la più anziana sportiva a correre in un circuito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4000 Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Auriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio! Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: sono le 10.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la crisi energetica. Dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative.

iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eniplenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori dopo l'annuncio di ARERA. La bolletta elettrica degli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E dopo Eni e AP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e gasolio, ma gli autotrasportatori temono una beffa senza un intervento sull'extra rete da cui si rifornisce il trasporto professionale. La FAI, la Federazione Autotrasportatori,

grammo di coraggio attraverso e lo vado a trovare. Col porco maledetto in qualche modo me la deve pur pagare. Penso bene a quel che devo dire, suono il campanello. Sto per scaricargli un pugno in faccia, ma è follemente bello. Mi prende per la vita, mi aggredisce,

0: informazione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android.

0: transizione ecologica del settore delle costruzioni. Gli scienziati hanno raggiunto il loro obiettivo mettendo a punto un metodo di stampa che cattura il carbonio. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista di settore Carbon Capture Science and Technology. Una tazza di caffè amaro per combattere la demenza senile? Per quanto eccentrica possa apparire, la tesi di un gruppo di ricerca cinese che l'ha esposta sull'American Journal of Clinical Nutrition. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 200.000 pazienti provenienti dal Regno Unito. Anche se affermare l'esistenza di una correlazione tra il consumo di caffè non zuccherato e un minore rischio di contrarre la demenza senile potrebbe essere prematuro, una simile scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Quando mi vedi, non ignorarmi. Non sono un consiglio, sono un avvertimento.
2: Ehi, ci sono dei lavori in corso più avanti. Devi rallentare, fidati.
1: Mi hai visto? Non distrarti. C'è un restringimento fra poco. I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Tanto oggi non piove. Famoso come le ultime parole famose. Sono Paolo Corazzone, il meteo non è un'ipotesi, è un'organizzazione. Per questo c'è Trebi Meteo, previsioni puntuali, senza giri di parole, affidabili al 100%. Ogni giorno sulle emittenti.

0: per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. La spiaggia tra le più belle in Europa si trova in Croazia ed è sicuramente la famosa Zlatni Rat. Si trova sull'isola di Brač davanti alla cittadina di Bol e si allunga in mare per circa 400 metri con la sua caratteristica forma a punta e non è mai davvero la stessa spiaggia due volte. A prima vista Zlatni Rat appare semplicemente come una lunga lingua di ciottoli protesa verso il mare, ma è solo guardandola dall'alto che si capisce perché sia così diversa dalla maggior parte delle spiagge adriatiche. La sua punta infatti cambia forma di continuo, spinta da vento, onde e correnti. A volte si piega da un lato, a volte dall'altro e nei periodi di maltempo più intenso il profilo può trasformarsi visibilmente nel giro di pochi giorni. Non è un caso quindi se non esistono due fotografie di Zlatni Rat perfettamente identiche tra loro. La spiaggia si estende per quasi 500 metri e dal 2006 ad oggi i rilevamenti mostrano che si è allungata naturalmente di circa 80 metri, senza alcun intervento umano. Zlatni Rat

luce cambia letteralmente sotto gli occhi di chi la visita. Anche la sensazione sotto i piedi è particolare. Non è una spiaggia di sabbia, ma nemmeno una classica spiaggia rocciosa. I suoi ciottoli piccoli e levigati la rendono molto più comoda per camminare e sdraiarsi rispetto a gran parte delle spiagge di ciottoli dell'Adriatico.

0: settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: la via più breve per giungere a se stessi gira intorno al mondo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Emozioni italiane.
3: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
4: L'italiana d'autore.
5: Oggi perdo l'equilibrio, è così facile volare via. Corro senza respirare, preda nuda della fantasia.

0: italiane. Sono le 11:33. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. La scienza caccia dei colpevoli dell'Alzheimer. Un gruppo di ricercatori statunitensi afferma di aver scoperto una delle cause che potrebbero determinare l'insorgenza e la progressione del morbo. Si tratta dell'interazione tra le cellule responsabili della sorveglianza immunitaria del sistema nervoso centrale e la mielina, una sostanza che protegge le vie di comunicazione tra il cervello e il resto dell'organismo. I risultati sono stati pubblicati su Annals of Neurology. Dal carbone alle rinnovabili, la svolta è vicina. La domanda mondiale di petrolio, gas e carbone raggiungerà il picco in questo decennio per poi decrescere progressivamente a causa del successo delle tecnologie energetiche più pulite. Ad affermarlo il direttore esecutivo dell'IEA, Agenzia Internazionale dell'Energia. Per attenuare in modo sensibile gli effetti del riscaldamento globale per raggiungere gli obiettivi fissati dagli accordi di Parigi, però, bisognerebbe ridurre ancora di più la dipendenza da fonti di energia non rinnovabile. Gli spazi verdi nel futuro delle nostre metropoli e nell'integrazione tra spazi verdi e costruiti, infatti, il futuro delle politiche urbanistiche, lo sostiene un team di ricercatori internazionali provenienti da Svezia, Stati Uniti e Cina, secondo cui le amministrazioni delle nostre metropoli potrebbero tagliare il 17,4% delle emissioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Super sconto, prezzo mai visto, ultimi pezzi disponibili. Sembra un affare, vero? Prima di acquistare online, conta fino a 10. Sempre più siti truffa si spacciano per veri negozi online e una volta pagato potresti non rivedere più i tuoi soldi. Vai su convienesaperlo.agcm.it e scopri il decalogo per comprare in sicurezza. AGCM, ci puoi contare. Iniziativa a cura dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, finanziata dal MIMIT, Fondo a Vantaggio dei Consumatori. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Viva la radio. Emozioni italiane.
2: Meteo. Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di mercoledì e con temperature massime praticamente estive, picchi anche di 27-28 gradi, in particolar modo sulla pianura padana e sul versante tirrenico. Da segnalare solo delle nubi nella seconda parte del giorno, specie sui rilievi di nord-ovest. I venti inoltre saranno in attenuazione con mari poco mossi. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Viva la radio. Emozioni italiane.
2: Meteo. Meteo.
0: Viva la radio. Emozioni italiane.
4: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

sul cielo, se vedi tutto quello che io vedo, la melodia che sto cantando piano.

0: Chissà se adesso guardi verso il cielo.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Uriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova, variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane.
5: La prima radio, dedicata alla canzone italiana.

0: accenderemo stelle elettriche.
1: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'Italia.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite da arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Solo 5
1: con ore noi, resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
3: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale.
4: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana. E i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'Italia.

0: viva le donne, e viva, e viva, viva le donne.
1: Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Ma come sei finita? Amore all'incontrario. È così che tu ti chiami per davvero. Eri giovane e ridevi della vita. Poi hai creduto alla bucia de un mercante forestiero e del magnaccia della compagnia.

0: strilla più forte.
1: Viva la radio. Scegli l'originale 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 12:32 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore, niente visita medica per la diagnosi, basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava, e la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa e rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva in assenza di resti umani. Scoperti, i neuroni specchio delle emozioni si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore, sia quando si osserva il dolore altrui, individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti, a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Capelli in piega rovinati, barbecue con gli amici trasformati in piscina olimpionica? Basta rischiare. Sono Paolo Corazzone, il meteo non è un'ipotesi, è un'organizzazione. Per questo c'è Trebi Meteo, previsioni puntuali, senza giri di parole, affidabili al 100%. Ogni giorno sulle emittenti in AM della Syndication OM Italiane. Trebi Meteo, le previsioni vere prima che il cielo cambi idea.
4: Emozioni italiane. La prima radio. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore.

Due note il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano. Da lei saliva fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta, che tenevano la porta aperta davanti alla primavera.

ai paraggi. Cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava.

musicisti un tutt'uno, col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva l'orchestra.

0: ceder de aci. Viaggiare in Trentino.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale possibili code in entrambe le direzioni al confine con la provincia di Brescia in località Gola per un cantiere stradale dove è stato attivato un senso unico alternato. Altri lavori sono in programma questa notte sull'auto Brennero che dalle 23 fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa in direzione dell'Austria tra gli svincoli di Trento Sud e Trento Nord. Sempre sull'auto Brennero è chiuso a Trento Centro per lavori in entrata in direzione dell'Austria, riaprirà alle 6 di domani mattina. Queste e altre notizie sono disponibili anche sul sito internet viaggiareintrentino.it. Buon viaggio!
0: Assessorato alle opere pubbliche e alla viabilità della provincia autonoma di Trento.
2: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
3: Viva la radio! Questa è la

piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo.

crocifisso sulla chiesa, crocifisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma al Little Big Horn, capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascele. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo,

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa baguette è quell'accessorio che non stanca mai, un vero scudo che risolve ogni dubbio legato agli abbinamenti. Questo oggetto riconoscibile, nato per essere portato sotto il braccio, è diventato nel tempo un pilastro imprescindibile per l'eleganza femminile di tutti i giorni. Scegliere questo gioiello significa scommettere su un'immagine forte, unendo un'assoluta comodità a quel tocco di malizia che valorizza chiunque in qualsiasi situazione. Un tempo la borsetta rettangolare era vista solo come vezzo serale o al massimo un dettaglio adatto alle occasioni più esclusive. Oggi lo scenario è del tutto evoluto. I creatori di moda sono riusciti a stravolgere questo simbolo intramontabile proponendo tessuti di ogni genere e finiture più elaborate. Il modello compatto non è più relegato agli eventi di gala, ma diventa il protagonista di insiemi molto raffinati, ideali anche per un caffè pomeridiano o una passeggiata in centro. La chiave del suo enorme successo sta nel

0: freschezza, mentre le colorazioni scure offrono un aspetto più rigoroso e sofisticato. Si va dalle sagome morbide, perfette da infilare in spalla sopra un cappotto, fino alle forme più rigide e geometriche da stringere saldamente tra le mani. Ogni declinazione possiede un'anima davvero singolare. Per sfoggiarla al meglio bastano pochissime accortezze, senza bisogno di inventarsi combinazioni troppo complesse. L'opzione azzeccata è sfruttarla senza pensieri, accostandola a un abito in seta scivolata o dei pantaloni sartoriali. Delle scarpe basse in cuoio o una sciarpa annodata con cura bastano e avanzano per completare la figura. Riguardo ai materiali c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal tessuto cangiante alla pelle martellata si trova la variante giusta. In una realtà in cui mode vanno e vengono alla velocità della luce, questa borsa storica resta una certezza incrollabile cui affidarsi a occhi chiusi. È la via più semplice e genuina per risultare eleganti senza sembrare troppo impostate. In fin dei conti, scegliere una bella borsa a baguette e uscire di casa con la giusta disinvoltura significa sentirsi sempre a proprio agio, mutando un abbigliamento essenziale in una vera dimostrazione di carattere e gusto. E per ora è tutto da Giulia Carla Te Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della neurologa italiana, premio Nobel per la medicina, Rita Levi Montalcini. Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Le parole sono inutili, quello che conta

0: Sono le 13.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buongiorno da Marco Mancini. In primo piano il caro energia, le aziende in ordine sparso annunciano sconti sui carburanti e ne rivendicano altri per le bollette, su cui ARERA anticipa peraltro pesanti rincari per l'ultimo trimestre, ma la ricaduta sull'inflazione generale è già in atto, evidenziano stamani le ultime stime dell'Istat. Alessandro Cisilin.
3: L'ultimo allarme sul caro energia arriva dall'Istat, che segnala stamani nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente. E a essere determinanti sono proprio i pesanti aumenti sugli energetici, mediamente intorno al 20%. Da notare che senza di essi l'aumento medio dei prezzi sarebbe un ben più contenuto 2% annuo, 3 decimi in più di agosto. Per limitare i rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, come sollecitato dalla stessa Premier Meloni. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia prezzi calmierati. Dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big. Sulle bollette, Plenitude propone uno sconto del 30%, Enel e A2A rivendicano offerte già in atto, ma per ora l'orizzonte prospettato da ARERA sul quarto trimestre è allarmante. Balzo congiunturale stimato al 37,5% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili. Un aggravio da 2.500 euro annui, calcola Codacons. Non bastano le iniziative spot delle aziende per affrontare strutturalmente il problema, vanno tassati gli extra profitti, incalza tra gli altri il leader della CGIL Landini.
2: Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della maggioranza. Il procuratore di Roma Lovoia ha ritirato la richiesta di archiviazione sul caso della strage di Ustica del giugno 1980, quando 19 precipitarono nel Tirreno causando la morte di 81 persone. La decisione dei magistrati romani, dopo l'annuncio della Francia di essere disponibile a trasferire tutta la propria documentazione sulla vicenda. C'è ancora molta confusione circa le notizie relative al volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita. Sarebbero originari di Emirati Arabi e Oman il pilota e il copilota del volo, con il secondo che avrebbe tentato di accoltellare il primo e far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli. Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
4: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
4: Solo 5 ore
1: con noi. Resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
4: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale.

0: trasmissione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana
5: e i grandi interpreti.
4: Emozioni italiane.
5: Più l'ascolti
4: e più la senti.

Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane! La radio italiana che canta diversa!

0: Sono le 13 e 32 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. I funghi possono svolgere un ruolo positivo nella lotta alle sindromi influenzali? Per quanto bizzarra possa apparire questa tesi, la risposta degli scienziati della McGill University in Canada è positiva. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato i risultati di alcuni test sui topi. I beta-glucani, una particolare classe di polisaccaridi di cui i funghi sono ricchi, renderebbero infatti più efficiente e meno vulnerabile l'apparato respiratorio. Lo studio è stato pubblicato di recente su Nature Immunology. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Associazione Unipancreas favorisce la formazione, la divulgazione scientifica e la ricerca clinica sulle neoplasie del pancreas. Aiuta i progetti di Unipancreas donando il tuo contributo tramite www.unipancreas.org.
3: Senza parole. Emozioni italiane. Con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: senza parole. Emozioni italiane, con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane, questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni italiane, la radio italiana che canta

0: prima radio. La prima radio.
1: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. L'italiana d'autore.
2: Signore, è stata una svista. Abbi un occhio di riguardo per il...

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata a bordo dell'aereo del Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota Humanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. Inet spiega che dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato.
2: È morto a causa delle ustioni riportate un operaio tunisino di 55 anni che lavorava insieme ad un collega all'interno dello stabilimento Fincantieri di Ancona. Ferito gravemente l'altro uomo 29enne di origine bengalese trasferito dall'ospedale regionale di Ancona alla centro Grandi Ustionati di Pisa. I due lavoratori impiegati in una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata ieri sera durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.
3: Un incidente sul lavoro nel milanese. Un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Illeso, l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento.
2: Il GIP di Roma, Livio Sabatini, si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il D19 precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutti la documentazione relativa alla strage.
3: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
2: Il tennis con l'ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi che supera il giapponese Rei Sakamoto per 2-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. Una vittoria di carattere per il ligure che al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry.
3: Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 1 ottobre Verity, l'attesissimo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Colleen Hoover con Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett. È un seducente thriller psicologico che segue Lowen Ashley, una scrittrice in difficoltà che si trasferisce nella remota tenuta dei Crawford per fare da ghostwriter alla celebre autrice Verity Crawford. Dopo aver scoperto quelli che sembrano essere gli inquietanti appunti autobiografici di Verity, Lowen deve fare i conti con le torbide e distorte confessioni sul marito di lei, Jeremy, faticando a distinguere la finzione dalla realtà, la manipolazione dall'attrazione e l'opportunità dall'ossessione. Arriva sul grande schermo il 1 ottobre anche Digger, nuova pellicola del regista premio Oscar Alejandro González Iñárritu, con protagonista Tom Cruise. Racconta la storia di Digger Rockwell, un eccentrico e potentissimo magnate americano, impegnato in una missione disperata per dimostrare di poter salvare l'umanità dal disastro che lui stesso ha contribuito a provocare. Russell Crowe torna nel mondo dei combattimenti con Beast, action drama diretto da Tyler Atkins e ambientato nell'universo delle arti marziali miste. L'attore interpreta Sammy, il tecnico chiamato ad aiutare l'ex campione Patton James a rientrare nell'ottagono per proteggere la famiglia e affrontare un avversario brutale, al cinema dal 1 ottobre. Passiamo ora alle serie TV. Debutta il 1 ottobre su Disney Plus con i primi 3 episodi l'attesissima 13ª stagione di American Horror Story, serie FX creata e prodotta da Ryan Murphy e Brad Falchuk, che ha scritto la storia del genere. Con il nuovo capitolo, la serie si prepara a celebrare non soltanto il numero più temuto attraverso una nuova storia, nuovi orrori e il ritorno di numerosi interpreti amatissimi dal pubblico, ma anche tutte le stagioni precedenti. Il 2 ottobre su Disney Plus arriva invece Coven Academy, teen drama soprannaturale ambientato nel cuore oscuro di New Orleans. Al centro della serie, amori proibiti, poteri e magia. Coven Academy segue 3 streghe adolescenti e i loro pericolosamente affascinanti compagni stregoni in un collegio magico d'élite, dove il potere è moneta di scambio, i segreti sono letali e l'attrazione è un rischio. Dal 1 ottobre su Netflix arriva La Valle dell'Eden, nuova serie drammatica con protagonista Florence Pugh, ispirata al romanzo di John Steinbeck del 1952. La serie ripercorre la saga multigenerazionale della famiglia Trask, gettando nuova luce sull'indimenticabile antieroina Katie Ames. La storia è ambientata nella Salinas Valley, in California. Affronta il tema del senso di colpa, dell'eredità familiare e della riconciliazione con la propria oscurità. Emanuela Fanelli firma e interpreta Peccato, una comedy in 6 episodi girata come un finto documentario. Presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, è un ironico what if ambientato nel 2049. L'attrice, ormai 63enne, vive reclusa in un paesino della Valle d'Aosta, dimenticata dal pubblico dopo un misterioso scandalo. Tra materiali d'archivio veri e ricostruzioni immaginarie, il racconto ospita una valanga di guest star, da Alessandro Borghi a Sabrina Ferilli, da Valerio Mastandrea a Paola Cortellesi, su HBO Max dal 2 ottobre. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 14 e 32 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificato un insieme di geni in grado di predire il rischio individuale di metastasi nel tumore al seno. Obiettivo: personalizzare le terapie. La ricerca è frutto del lavoro dell'Istituto Europeo di Oncologia e dell'Università di Milano. Lo studio della firma delle staminali del cancro al seno consentirà di eseguire trattamenti personalizzati adeguando le terapie mediche e chirurgiche in base al rischio effettivo della singola paziente di sviluppare metastasi nel tempo. Per la seconda volta da quando è scoppiata l'epidemia legata all'HIV, il virus che causa l'AIDS, un paziente a Londra sembrerebbe essere stato curato dall'infezione. Dopo un trapianto di cellule staminali, l'uomo sembra essere libero dal virus. Il primo tentativo di questo tipo fu effettuato su un paziente di Berlino circa 10 anni fa, ma allora la terapia si era rivelata così aggressiva da costringere a sospendere la sperimentazione. Non solo pillole per il trattamento della depressione, arriva dagli USA uno spray nasale a base di esketamina. La Food and Drug Administration ha infatti approvato questo farmaco per la terapia della depressione negli adulti che hanno provato altri antidepressivi senza risultato. Lo spray rappresenta una vera rivoluzione in ambito psichiatrico. Scoperto un materiale capace di immagazzinare energia, sottile come un atomo, permette di costruire dispositivi stampati in 3D, dei supercondensatori flessibili e di varia forma e dimensione. Lo ha messo a punto un gruppo di ricercatori irlandesi e americani. Si tratta di un materiale bidimensionale fatto di carbonio con la capacità di mantenere la sua proprietà di conduttore anche mescolandosi con liquidi come l'acqua o altri solventi. Secondo gli autori, potrebbe adattarsi a diverse superfici e trovare quindi svariate applicazioni, dai transponder dei caselli autostradali ai finestrini delle auto per facilitarne lo sbrinamento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Tanto oggi non piove. Famoso come le ultime parole famose. Per questo c'è Trevi Meteo, previsioni puntuali, senza giri di parole, affidabili al 100%. Sono Paolo Corazzone, il meteo non è un'ipotesi, è un'organizzazione. Ogni giorno sulle emittenti in AM della Syndication OM Italiane. Trevi Meteo, le previsioni vere prima che il cielo cambi idea.
7: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
8: Viva la radio! Emozioni italiane!

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Uriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio. È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

te vado a mangiare, te lavo i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiamo Daniela. Vabbè, comunque sta buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai da moda.

0: alle 15 e 3 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Arrivano i pesanti rimbalzi del caro energia sull'inflazione generale. A settembre balzo del 4,2% annuo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. Intanto dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori circa le offerte per limitare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA: sul quarto trimestre è previsto un aumento del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Per Codacons l'equivalente di una spesa aggiuntiva annua di 2.500 euro. Andiamo al tentato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai. Le forze israeliane stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Il copilota omanita è infatti sospettato di aver tentato di far schiantare il velivolo con a bordo 180 persone. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare il volo. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il rientro in sicurezza dei passeggeri in Israele, ha fatto sapere il premier israeliano Netanyahu, che oggi sarebbe dovuto andare insieme al ministro della difesa Katz e al capo di stato maggiore dell'IDF nella striscia di Gaza. La visita è stata annullata. Torniamo in Italia. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari. Non determina più sicurezza, va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione e politiche industriali ed occupazionali, e mette in discussione in Italia e in Europa la tenuta del nostro modello sociale, ha detto. Ed è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
3: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale.
4: Viva la radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

sempre sono tempi incerti. Gli uffici trasparenti dei grattacieli più alti sono vuoti ma illuminati. I ragazzi trattengono i respiri, i battiti del cuore per non farsi sentire. Vivono in mezzo ai campi dove non

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: immaginare, emozionare e far vedere l'invisibile ed esplorare l'impossibile.
1: Viva la radio! Emozioni italiane.
2: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: le 15:31. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Pasta, peperoncino, cioccolato fondente e caffè, l'alimentazione amica del cuore, quanto emerso dal congresso PLACE che si è tenuto a Roma e a cui hanno preso parte 4.000 cardiologi di tutto il mondo. Gli alimenti, se scelti con cura e cucinati nella maniera giusta, sono i veri farmaci del futuro, soprattutto per il cuore, hanno spiegato. No dunque alla demonizzazione del caffè, fino a 3 al giorno, e della cioccolata, purché fondente all'80-85%, che hanno ottimi effetti antiossidanti sull'apparato cardiovascolare. Hanno poi un effetto potentissimo sulla longevità l'uso di spezie e aromi. Amici del cuore anche vino rosso, frutti rossi e pomodoro, ancora meglio se cotto perché libera una sostanza che ha azione positiva pure per contrastare il cancro. Anche i tendini hanno le loro cellule staminali dotate di proprietà rigenerative, si nascondono nel foglietto di rivestimento esterno, ma in caso di lesione faticano a entrare in gioco perché succubi delle cellule che invece formano la cicatrice di tessuto fibroso. L'hanno scoperto i ricercatori statunitensi con uno studio che potrebbe aprire la strada a nuove terapie per riparare le lesioni tendine evitando la chirurgia. Trovare una terapia che permetta di bloccare la formazione della cicatrice e di favorire l'azione delle staminali sarebbe una vera svolta, spiegano i ricercatori. Anche il vetro può essere stampato in 3D permettendo di realizzare strutture complesse, anticontraffazione o bellissime come gioielli. La tecnica è stata brevettata dal gruppo del Politecnico di Zurigo e apre la strada alla possibilità di realizzare anche oggetti di grandi dimensioni come bottiglie e bicchieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Delle vacanze con la nonna ricordo il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro di colture come mele, pomodori e fragole. Io mi sono già unita a Greenpeace per difendere le api dall'estinzione. Fallo anche tu. Invia api 20 al 331-1234-331 per chiedere la messa al bando dei pesticidi dannosi per le api. Le api devono sopravvivere e con loro tutte le colture che ci donano. Per i miei bambini e per i bambini di domani. Invia api 20 al 331-1234-331 o vai su salvaleapi.greenpeace.it per unirti a noi affinché le api e il nostro cibo non restino solo un ricordo. Non c'è più tempo da perdere.
2: Emozioni italiane.

0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo. Meteo.
2: Ritrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: L'anticiclone non demorde e continua a interessare le nostre regioni italiane anche in questa metà settimana. Solo domani una piccola defaillance ad ovest per una perturbazione sulla Francia, e quindi la giornata di giovedì vedrà cielo nuvoloso al nord-ovest con anche qualche debole pioggia tra Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte, e più sole invece sul nord-est con temperature fino a 27 gradi. Centro Italia, nuvolosità su Sardegna, Toscana, altrove più sole e clima mite. Concludiamo con il sud, anche qui generale stabilità, cielo sereno poco nuvoloso, attesi 28 gradi in Campania. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Viva la radio, emozioni italiane.
1: Meteo, meteo. Questa è

Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni d'amore, manda le rose, poesie, dalle anche spremute.

0: E sta sicuro che ti lascerà, che troppo amato amore non dà. E sta sicuro che ti lascerà, chi meno ama il più forte si sa.
1: Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano, in entrata verso Portogruaro. Chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana-Rabuiesi chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio. Scegli l'originale. 1300, 95 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

La radio italiana che canta diversa.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano, un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaia Olenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali, Tadej Pogačar non prenderà parte anche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Solo 5
1: con
3: ore
1: noi, resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
3: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale.
4: Viva la radio, questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 16 e 31 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carcheri con la rubrica delle buone notizie. I super cibi della nonna possono offrire una valida alternativa ai prodotti esotici, ma anche ai novel food, i cibi fatti in laboratorio. Secondo un'analisi di Coldiretti, gli italiani, sempre più salutisti e attenti a ciò che mangiano, hanno scoperto il valore farmaceutico degli alimenti con effetti rilevanti sulle scelte dei prodotti che mettono nel carrello. Il cibo salutistico vale circa il 10% degli acquisti, con casi eclatanti come i semi di zucca, le cui vendite in valore sono cresciute nell'ultimo anno del 28%, o il farro con un più 16% e le mandorle che mettono a segno un più 15%. Una domanda che ha trainato anche la riscoperta dei superfood della nonna con proprietà salutistiche riconosciute dalla tradizione popolare e oggi certificate anche dalla scienza. Dalla cipolla rossa veneta, un toccasana contro lo stress e l'ipertensione, alle mele e le pere cotogne che aiutano a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e glicemia nel sangue. Il cane è il migliore amico dell'uomo, si dice da sempre, ma il detto vale anche per il fitness. Accompagnarlo a fare le consuete passeggiate equivale a fare più attività fisica, stare maggior tempo all'aperto, in sostanza a stare in forma. Secondo l'American Heart Association, possedere un cane ridurrebbe il rischio di subire un attacco di cuore da parte del proprietario, che portandolo a passeggio si troverebbe così a fare movimento e attività fisica. I ricercatori canadesi dell'Università di Victoria hanno avvalorato questa tesi affermando che chi possiede un cane spende 300 minuti a settimana del proprio tempo all'aperto contro i soli 168 di coloro che vivono senza un animale domestico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sfigato!
3: Perdente! Vali zero!
4: Sei ridicolo!
5: Non vali niente!
6: Può sembrare solo uno scherzo, ma non lo è, perché le parole e le azioni hanno delle conseguenze. Il bullismo e il cyberbullismo colpiscono anche te. Fermati. È un'iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Tanto oggi non piove. Famoso come le ultime parole famose. Sono Paolo Corazzone, il meteo non è un'ipotesi, è un'organizzazione. Per questo c'è Trevi Meteo, previsioni puntuali, senza giri di parole, affidabili al 100%. Ogni giorno sulle emittenti in AM della Syndication OM Italiane.
0: Emozioni italiane.
8: L'italiana d'autore.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: 17 e 3 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano, complimenti ragazzi. Attraverso un post sui social, Roberto Mancini ha voluto elogiare gli azzurri capaci di ribaltare la Turchia, dimenticando l'esordio shock di Nations League a Roma contro il Belgio. A Coverciano, tempo di allenamenti per scandire la marcia di avvicinamento alla terza gara di venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane. Banco di prova per i tanti giovani in forza alla nostra nazionale. Senza Raspadori, costretto a tornare a casa per un infortunio alla coscia rimediato a Bursa, potrebbe profilarsi l'impiego dal primo minuto di Moise Kean. Domani ne sapremo di più dalla rifinitura, che stavolta si terrà sempre a Coverciano e non sul tradizionale campo di gara. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al CAN, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Basket, con il derby di Eurolega vinto da Milano contro la Virtus Bologna, la ribalta continentale chiama in causa quattro formazioni italiane, tutte protagoniste in Eurocup. Dopo i successi, il Trento e Venezia stasera esordio per le due formazioni capitoline, BC e Maxima Roma. Sul parquet anche Tortona e Napoli. Tennis, fuori Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino, Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le Finals ATP. Formula 1, con le conferenze dei piloti, si alza domani il sipario sul Gran Premio del Bahrain, che si disputa sulla pista malese di Sepang. Alta tensione in casa Ferrari, che non riesce a tenere il passo delle migliori. Sotto osservazione il team principal Fred Vasseur, nonostante la fiducia incassata da Maranello dopo le indiscrezioni sull'avvento il prossimo anno dell'ex Red Bull Horner. Chiudiamo col ciclismo, adesso ufficiale: dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte neanche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto, buona serata.
3: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
3: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale.
4: Emozioni italiane, senza parole. Emozioni italiane, con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane, questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Emozioni italiane, l'italiana d'autore.
5: Un vecchio marinaio non ha più un posto dove andare. La terra sotto i piedi non lo aspetta. Strano modo di ballare. Sua moglie ha un altro uomo e un'altra donna. È proprio un uomo da buttare. E nelle tasche gli è rimasta solo un po'.

muove sopra i sassi come un leone invernale. Ti può parlare ore ed ore della sua quarta guerra mondiale. Conserva la sua cena dentro a un foglio di giornale. La sua ragazza esca dalle lunghe gambe.

0: Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.
1: Emozioni italiane.
2: Sono le 17 e 30 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la radio. OM Italiane. Syndication.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Basta ricordarsi del caffè che la mente diventa più vigile e attenta. Dunque, una delle bevande più consumate al mondo ha anche un effetto psicologico, è il risultato di un nuovo studio svolto dall'Università di Toronto. Gli studiosi hanno infatti notato un effetto di innesco grazie al quale l'esposizione ad alcuni segnali può arrivare a influenzare pensieri e comportamenti. Ad esempio, hanno scoperto che le persone esposte a stimoli correlati al caffè percepiscono il tempo come più breve e sono arrivati a pensare in termini più concreti e precisi. I prossimi passi di questa ricerca riguarderanno le associazioni psicologiche che le persone hanno per altri prodotti, come per le bevande energetiche o il vino rosso. Arriverà presto un nuovo contraccettivo femminile che non usa gli ormoni ma una sostanza naturale che viene dai crostacei, quella prodotta dai gusci esterni dei granchi, dei gamberi e delle aragoste. La scoperta viene dai ricercatori di Stoccolma. Otteniamo così un contraccettivo che non si basa sugli ormoni e che non ha effetti collaterali, spiegano gli esperti che hanno individuato in questo prodotto un modo per evitare al liquido seminale di penetrare e fecondare gli ovuli.
4: Arriverà presto sulle tavole il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi che aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l'insorgenza del diabete di tipo 2. Lo hanno sviluppato i ricercatori del CREA ottenendo questo particolare tipo di farina dopo molti lavaggi ed essiccazioni della buccia, della polpa e dei semi. Dal punto di vista chimico-fisico le fibre di agrumi non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane, che ha solo un leggero sapore agrumato e un maggiore valore nutrizionale. L'uso di fibre di agrumi nella panificazione può essere anche considerato un'alternativa ecologica per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo. Meteo.
2: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. L'anticiclone non demorde e continua a interessare le nostre regioni italiane anche in questa metà settimana. Solo domani una piccola defaillance ad ovest per una perturbazione sulla Francia. E quindi la giornata di giovedì vedrà cielo nuvoloso al nord-ovest con anche qualche debole pioggia tra Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte, e più sole invece sul nord-est con temperature fino a 27 gradi. Centro Italia, nuvolosità su Sardegna, Toscana, altrove più sole e clima mite. Concludiamo con il sud, anche qui generale stabilità, cielo sereno poco nuvoloso, attesi 28 gradi in Campania. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Viva la radio, emozioni italiane.
1: Meteo, meteo.
3: Questa è Viva la radio, emozioni italiane.

0: ceder de aci. Viaggiare in Trentino.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale possibili code in entrambe le direzioni al confine con la provincia di Brescia, in località Gola, per un cantiere stradale dove è stato attivato un senso unico alternato. Altri lavori sono in programma questa notte sull'auto Brennero, che dalle 23 fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa in direzione dell'Austria tra gli svincoli di Trento Sud e Trento Nord. Sempre sull'auto Brennero è chiuso a Trento Centro per lavori in entrata in direzione dell'Austria, riaprirà alle 6 di domani mattina. Queste e altre notizie sono disponibili anche sul sito internet viaggiareintrentino.it. Buon viaggio!
0: Assessorato alle opere pubbliche e alla viabilità della Provincia Autonoma di Trento.
2: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
3: Viva la radio! È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: le 18 e 3 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa: l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad in relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran, nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026. Era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna, nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi nel quartiere Il Blitz, che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Ed è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Solo 5 ore
1: con noi. Resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
3: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: trasmissione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio! Emozioni italiane.
5: La radio che l'Italia ascolta.
6: È già Natale.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz.

0: Sono le 18 e 31 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Scoperto un materiale capace di immagazzinare energia sottile come un atomo, permette di costruire dispositivi stampati in 3D, dei supercondensatori flessibili e di varia forma e dimensione. Lo ha messo a punto un gruppo di ricercatori irlandesi e americani. Si tratta di un materiale bidimensionale fatto di carbonio con la capacità di mantenere la sua proprietà di conduttore anche mescolandosi con liquidi come l'acqua o altri solventi. Secondo gli autori, potrebbe adattarsi a diverse superfici e trovare quindi svariate applicazioni, dai transponder dei caselli autostradali ai finestrini delle auto per facilitarne lo sbrinamento. Fare la sauna allena come l'esercizio fisico e ha un effetto salvacuore, lo rivela uno studio dell'Università della Finlandia, secondo cui dedicarsi a questa attività 4 volte alla settimana per circa 30 minuti diminuisce il rischio di eventi e mortalità cardiovascolari. Lo studio evidenzia inoltre che maggiore la frequenza delle saune, minore è il rischio di mortalità. L'effetto della sauna è di allargare i vasi e di far diminuire la pressione arteriosa, costringendo il cuore a un esercizio che lo allena e lo rafforza. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori, potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratore di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Tanto oggi non piove. Famoso come le ultime parole famose. Sono Paolo Corazzone, il meteo non è un'ipotesi, è un'organizzazione. Per questo c'è Trevi Meteo, previsioni puntuali, senza giri di parole, affidabili al 100%. Ogni giorno sulle emittenti in AM della Syndication OM Italiane. Trevi Meteo, le previsioni vere prima che il cielo cambi idea.
4: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti.
5: Emozioni italiane. L'Italia.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
4: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un caveidio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
3: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
4: Il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
3: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
4: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato. Quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
3: Per ora è tutto. Una buona serata dalla redazione.
5: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
5: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
5: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale.
0: Viva la radio, questa è la radio che l'Italia ascolta.

non capisci come faccio a dire che sono uno scrittore, se non ho scritto altro che il tuo nome su dei fogli bianchi. Altre parole risultano alla carta solo dei segni sciocchi, ed io non voglio tirare via l'inchiostro al nero dei tuoi occhi. Tu non capisci come faccio a dire che sono un musicista.

0: parole sono inutili. Quello che conta è la musica.
1: Questa è
2: Viva la radio.
1: Emozioni italiane.
2: Emozioni italiane.

0: Sono le 19 e 32 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La terapia genica si conferma una cura efficace anche per la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del sangue. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio del San Raffaele. I ricercatori hanno prelevato le cellule staminali dal sangue dei pazienti e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene, così che queste siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni, infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Mangiare dalle 2 alle 4 uova a settimana potrebbe proteggere la vista dalla maculopatia. Una ricerca mostra che un consumo regolare associato a considerevole riduzione del rischio di questa malattia, che colpisce il centro della retina e può portare alla cecità. Per chi mangia 2 o 4 uova a settimana, il rischio rispetto a chi consuma meno di un uovo è praticamente dimezzato, ovvero il 49% in meno. Ma anche per chi soffre già di maculopatia, mangiare 2, 3 o 4 uova a settimana si associa ad un rischio ridotto del 54% di progressione della malattia in fase avanzata. Scoperti i neuroni specchio delle emozioni, si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Pensa alla bellezza dei piccoli gesti utili agli altri. Pensa alla gioia che si prova quando a compierli siamo in tanti. Pensa al coraggio di superare le proprie paure per prendere una scelta importante. E ora pensa a te, a quanto sei unico e speciale e a tutto ciò che di prezioso hai dentro. Mettiti in gioco e dona il sangue. Scopri come su avis.it.
3: OM Italiane Syndication e Avis, insieme per donare il sangue.
4: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Auriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva!

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
4: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra

0: lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
1: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
0: Il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con antraumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
1: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
0: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato. Quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica, che sta crescendo giorno dopo giorno.
1: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Buongiorno, tregua umanitaria.
3: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Solo 5 ore.
3: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
2: E per ora è tutto, più tardi.
3: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

nonostante siano stati educati dagli eretici. Nascondono la polvere sotto i tappeti, nascondono gli affetti, affetti da tic per i troppi divieti. Ma padre, prendila alla leggera, ormai è tardi per fare la storia stasera. Uscire con un abito talare pulito e una coscienza formale, giuro non ne vale la pena. Vai a letto,

0: Questa è Viva la Radio Emozioni Italiane.
1: Una storia soltanto.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 20 e 33 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati con la rubrica delle buone notizie. Dieta vegetariana e benessere, le conferme arrivano dalla scienza. Tra una dieta a base vegetale e lo sviluppo del benessere individuale ci sarebbe infatti un rapporto molto stretto. È quanto afferma un'equipe dell'Università di Bologna, secondo cui le conferme arrivano dall'ultimo ventennio di ricerca scientifica sull'argomento. E arriva una sorprendente scoperta anche sul rapporto tra cibo e invecchiamento. Un team americano ha individuato alcuni alimenti che lo rallenterebbero. Si tratta degli acidi grassi presenti nel pesce e nell'olio di oliva e della vitamina E contenuta in spinaci e mandorle. La metamorfosi ecologica della carta washi, nata dall'incontro con gli artigiani cinesi oltre 1300 anni fa, questa carta è uno dei materiali più utilizzati dagli artisti e dagli arredatori giapponesi che l'apprezzano per la sua eleganza. La sua produzione però presenta molti inconvenienti sotto il profilo ambientale. Un team di ricerca giapponese avrebbe individuato una soluzione. Si tratta di una piccola modifica del processo produttivo originario. L'aggiunta di polimeri ai materiali tradizionali, infatti, renderebbe la carta washi ecosostenibile. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Capelli in piega rovinati, barbecue con gli amici trasformati in piscina olimpionica? Basta rischiare. Sono Paolo Corazzone, il meteo non è un'ipotesi, è un'organizzazione. Per questo c'è 3D Meteo, previsioni puntuali, senza giri di parole, affidabile al 100%. Ogni giorno sulle emittenti in AM della Syndication OM Italiane. 3D Meteo, le previsioni vere prima che il cielo cambi idea.
4: Viva la radio!
5: Viva la radio!
4: Tutte le emozioni della musica d'autore.
5: Più l'ascolti e più la senti.
4: Emozioni italiane.

0: Viva la radio!
1: Emozioni italiane.

0: trasmissione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro. Chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana-Rabuiesi chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Senza parole. Emozioni italiane. Con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
5: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
4: Emozioni italiane. La radio italiana che canta diversa.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: qualcosa di stupefacente, un tesoro che soddisfa il desiderio, uno scrigno di ogni possibile cosa.
1: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

dragone, un fuoco isterico, magnifico, carezza di una mano che semplifica.

0: Sono le 21 e 32 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto. Scoperto da alcuni scienziati italiani un possibile approccio terapeutico per il trattamento della SLA, malattia neurodegenerativa causata dalla progressiva perdita di motoneuroni, le cellule predisposte al controllo dei movimenti. Un nuovo studio coordinato dalla Sapienza e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Roma ha individuato questa possibilità in un farmaco attualmente in sperimentazione contro il cancro. Si tratta di una molecola utilizzata per la cura di leucemie. I risultati dello studio rappresentano un prezioso contributo per la comprensione dei meccanismi cellulari alla base della patologia e soprattutto individuano nelle modifiche dell'RNA promettenti target terapeutici per contrastare la SLA. Nuove chance per i pazienti con linfoma già trattati senza successo con diverse terapie. Sono stati annunciati risultati clinicamente significativi, ovvero il miglioramento della sopravvivenza globale con l'uso di un anticorpo a doppia azione. Lo studio di fase 3 condotto all'Istituto Europeo di Oncologia e Università degli Studi di Milano dimostra per la prima volta l'efficacia di un anticorpo bispecifico, nonché una riduzione del 41% del rischio di morte rispetto a quelli trattati con altri farmaci e una riduzione del 63% del rischio di progressione della malattia. La sopravvivenza complessiva è stata di 25,5 mesi, ovvero quasi il doppio rispetto a quella osservata finora. Amplifon e il Teatro della Scala di Milano insieme per promuovere un ascolto responsabile per rendere il teatro sempre più aperto a tutti, in particolare ai giovani. È il senso della partnership tra la società, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell'udito, e il Teatro Milanese, tempio della musica classica, che si concretizza con il sostegno per la stagione in corso dell'iniziativa Invito alla Scala, un programma di concerti e balletti infrasettimanali con l'obiettivo di facilitare l'accesso di ragazzi e anziani alla produzione scaligera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
3: Viva la radio! Emozioni italiane!

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

emozioni italiane. In una spiaggia.

coltivava la sua smania e cercava la verità. Lei l'ascoltava in silenzio, lei forse ce l'aveva già.

Bosco, contadino del regno, profilo francese. Occhi di Bosco, soldato del regno, profilo francese.

spazio è profondo, più fondo del fondo, degli occhi, della notte del pianto.

0: prima radio. La prima radio.
1: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: Sono le 22 e 32 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Da un'applicazione delle tecnologie dell'intelligenza artificiale alla ricerca sui materiali potrebbero scaturire dei risultati importanti per il futuro del pianeta. Ad affermarle un gruppo di ricerca del Karlsruhe Institute of Technology in Germania. Gli esperti hanno messo a punto uno speciale algoritmo che ha individuato nella perovskite un minerale costituito da titanato di calcio, una valida alternativa al silicio che viene impiegato nella produzione dei tradizionali pannelli solari. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Science. Un calcestruzzo stampato in 3D e soprattutto sostenibile. Questa è la scommessa vinta dagli esperti della Nanyang Technology University di Singapore, che con la loro proposta potrebbero dare un contributo fondamentale alla difficile transizione ecologica del settore delle costruzioni. Gli scienziati hanno raggiunto il loro obiettivo mettendo a punto un metodo di stampa che cattura il carbonio. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista di settore Carbon Capture Science and Technology. Una tazza di caffè amaro per combattere la demenza senile? Per quanto eccentrica possa apparire, la tesi di un gruppo di ricerca cinese che l'ha esposta sull'American Journal of Clinical Nutrition. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 200.000 pazienti provenienti dal Regno Unito. Anche se affermare l'esistenza di una correlazione tra il consumo di caffè non zuccherato e un minore rischio di contrarre la demenza senile potrebbe essere prematuro, una simile scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da piccola il mare è il mio posto felice. Oggi faccio fatica a riconoscerlo. Quel mare è pieno di plastica, sacchetti, bottiglie, pezzi ovunque. Ma non finisce qui. La plastica è nell'acqua che beviamo, nel cibo che mangiamo, sulle spiagge dove siamo cresciuti. Inquina il nostro pianeta, uccide gli animali nei mari. Bisogna fermare tutto questo. Io mi sono già unita a Greenpeace. Fallo anche tu. Bastano 30 secondi. Prendi ora il telefono e invia PLASTICA4 al 331-1234-331 per chiedere un mondo libero dalla plastica. Ogni giorno tartarughe, delfini e tante altre specie meravigliose muoiono. Mangiano la plastica perché la scambiano per cibo. Soffocano lentamente. Invia PLASTICA4 al 331-1234-331 o vai su scelgoilfuturo.greenpeace.it per unirti a Greenpeace e fermare una volta per tutte la contaminazione da plastica.
3: Tanto oggi non piove. Famoso come le ultime parole famose. Per questo c'è Trevi Meteo. Previsioni puntuali, senza giri di parole, affidabili al 100%. Sono Paolo Corazzone. Il meteo non è un'ipotesi, è un'organizzazione. Ogni giorno sulle emittenti in AM della Syndication OM Italiane. Trevi Meteo, le previsioni vere prima che il cielo cambi idea.
4: Viva la radio, emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana da

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a che fa l'amore. Vanno su e giù coppie sempre uguali, non le vedo più neanche con gli occhiali. Ma sono rimasto lì, lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino, puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. Mi hanno chiesto una stanza, io gli ho fatto vedere la meno schifosa.

come San Pietro gli ho dato le chiavi, gli ho dato le chiavi di quel paradiso. E ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Vanno su e giù coppie sempre uguali, non le vedo più neanche con gli occhiali.

in silenzio perfetto, lasciando soltanto i due corpi nel letto. Io lo so che non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui.

0: gente, solo un furgone. Ma là dove vanno staranno benone. Io lavoro al bar di un albergo a Ore, porto su il caffè a chi fa l'amore. Io sarò un cretino, ma chissà perché non mi va più. Non mi va più di dare a nessuno.
1: Emozioni italiane, emozioni italiane. Grandi interpreti, grandi interpreti.
2: Tutte le emozioni della musica d'autore.
1: Emozioni italiane.

Emozioni Italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni Italiane, l'italiana d'autore.

0: 3, 5, 3, 10 o giù di lì.
1: Molla tutto e parti con me.
0: Non pensarci, rispondi di sì.
1: Cara, nessuna follia.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: Sono le 23 e 31 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: L'epilessia colpisce oltre 500.000 persone in Italia, spesso nel silenzio e nel pregiudizio. Tu puoi aiutarci a cambiare le cose senza spendere un centesimo. Destina il tuo 5 per 1000 all'AICE, Associazione Italiana contro l'Epilessia. Trasformeremo la tua firma in ricerca scientifica, supporto reale alle famiglie, campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nei posti di lavoro. Nella tua dichiarazione dei redditi, firma nel riquadro Sostegno del volontariato e inserisci il codice fiscale dell'AICE che trovi sul nostro sito aice-epilessia.it. Non ti costa nulla, ma per noi è tutto. Grazie. OM Italiane Syndication e l'Associazione Italiana contro l'Epilessia, insieme per la ricerca.
2: Emozioni italiane.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

o negli eterni ritorni a casa dei suoi. Senza volere raccogliamo le risonanze del nostro tempo dentro di noi. Così tanti desideri e pareri, sorridi e fermati solo quando sai.

non lo facevo così brutto questo disgraziato istante, ma sulla fine della vita se ne dicono poi tante.

0: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.
1: Mi piace il blues e tutto il giorno già cantare, perché sono stata zitta e un momento a me sfugge.

va, perché so blues e non voglio cagnare. Ma poi c'è resto mare e la pazienza supporta a gente che cammina a mezza via per sbraità. Io vengo appresso a te perché sono nata qua. Sai che son nera, nera, ma non te posso lasciare.

0: emozioni d'autore.
1: Nel suo posto in riva al fiume, Suzanne ti ha voluto accanto, e ora ascolti andar le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei, e ti offre il tè e le arance che ha portato dalla Cina, e proprio mentre stai per dirle che non hai amore da offrirle, lei è già sulla tua onda e fa che il fiume ti risponda che da sempre siete amanti. E tu vuoi viaggiarle insieme ciecamente,

molto tempo a guardare solitario dalla sua torre di legno, e poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo, disse: siate marinai finché il mare vi libererà. E lui stesso fu spezzato, ma più umano, abbandonato nella nostra mente, lui non naufragò. E tu vuoi viaggiargli insieme, vuoi viaggiargli insieme ciecamente, forse avrai fiducia in lui.

0: cavalieroi tra le alghe marce e bambini nel mattino che si sporgono all'amore e così faranno sempre. E Suzanne regge lo specchio e tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente perché sai che ti ha toccato il corpo, il tuo corpo perfetto con la mente.
1: Viva la radio, questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 24 e 32 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Perdere la concentrazione fa apprendere più velocemente, un team di ricerca del Massachusetts Institute of Technology di Boston negli Stati Uniti afferma che concedere una breve tregua al cervello potrebbe contribuire a migliorare l'apprendimento cognitivo. Gli esperti sono giunti alle conclusioni dopo aver esaminato i risultati di un test psicoattitudinale somministrato ad un campione di 53 studenti universitari. Arrivano le tazzine da caffè sostenibili. Ogni anno miliardi di tazzine monouse vengono utilizzate e gettate nelle discariche sfuggendo al riciclo. Choose Planet A, azienda specializzata in imballaggi, afferma di aver messo a punto una nuova tazza sostenibile che risolverebbe il problema. Stando a quanto riportato dall'impresa, rispetto alle tazzine attualmente in commercio, il dispositivo ridurrebbe l'impronta di carbonio del 40%. 13 giraffe che vivono nel Masai in Kenya sono state liberate e caricate su camion in seguito ad un'operazione di salvataggio dopo essere state a lungo minacciate dai bracconieri e dai conflitti con le comunità locali. I medici veterinari e gli uffici addetti alla cattura le hanno trasferite a riserve dove saranno monitorate. Con un ampio spazio per muoversi e acqua da bere, gli animali si uniranno alla popolazione di giraffe già presenti nella fattoria. Bacchette elettriche che rendono il cibo più salato. L'assunzione di quantità eccessive di sale influisce negativamente sul funzionamento del nostro organismo, aumentando il rischio di contrarre malattie cardiovascolari. È anche per questo motivo che un gruppo di scienziati giapponesi ha messo a punto un set di bacchette elettriche che rendono il gusto del cibo più salato del 50% senza però sali aggiunti. Il dispositivo è destinato a chi ama il cibo salato ma non vuole rinunciare ad uno stile di vita sano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Incredibile, sono pazzo di lui, carino, affettuoso, riesce sempre a sorprendermi. Come faccio a non amarlo?
3: Se ami gli animali, sei uno di noi. Dai il tuo 5 per 1000 all'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Vai su www.empa.org. È più di una firma, è un gesto d'amore concreto.
4: Tanto oggi non piove. Famoso come le ultime parole famose. Sono Paolo Corazzone, il meteo non è un'ipotesi, è un'organizzazione. Per questo c'è Trevi Meteo, previsioni puntuali, senza giri di parole, affidabili al 100%. Ogni giorno sulle emittenti in AM della Syndication OM Italiane.
0: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: Emozioni Italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni Italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

cosa farei per vedere un mondo che sia vestito con la tua allegria. So che dentro al tuo amore io entro come un naufrago in punta di piedi per sentire quello che senti, per vedere quello che vedi.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

0: emozioni italiane.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore da
0: Viva la Radio, il grande network italiano.

Viva la radio. Scegli l'originale 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Viva la radio, emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

0: ma dentro al tempo tornerà ad ascoltare di questa donna dai capelli blu mare.
1: Emozioni italiane, l'italiana d'autore.

0: grandi interpreti.
1: Grandi interpreti.
2: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

tiratori scelti della fantasia, credono solo nel reticolo sensibile in cui la violenza incrocia la malinconia. Sono i cantori muti di metropoli, carta vetrata scivolata nella gola, oppure sono nati contadini e allora cantano per un'estate sola.

musica e la vita. Appesi al cielo da troppa forza centrifuga, toccano spesso anche la terra con le dita. A noi funamboli sopra una corda tesa, tra un soffio e l'altro, di un cuore mai

colpi di vertigine, tra la paura, la dolcezza e l'incoscienza. Muoiono, forse, per un colpo di triangolo.

registrati. Sono dei malviventi senza un'anima gemella, non sono un esercito e nemmeno disarmati, come ingegneri di una macchina invisibile che è impossibile azionare con la mano, come le pulci acrobatiche di un circo retto dall'anima algebrica di un nano. Contrabbandiere di sospiri, aria compressa sotto le regole innocenti degli accordi

canzoni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.